ma io rispondo che con te tutto è possibile. Ogni problema che mi sembrava insuperabile, io l'ho portato a te e l'hai risolto in modo semplice.

0: ti dice che la vita è difficile, ma io rispondo che con te tutto è possibile.
1: Check na FM, 11 horas e 34 minutos.
2: A sua melhor companhia.
3: O Web Rádio Check na.